0: Sì, con la sua Renfri.
1: Renfri.
0: Okay, can we contact please, not your country?
1: Pepper.